0: Non è la risata.
1: This is Smooth Jazz. SmoothJazz.com Global Radio. The world is listening.